0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Viva!
3: Viva l'après-midi. Viva!
2: Viva
3: la musique. 101.9.